0: In Spagna sono le 2 di notte, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM.

0: FM. Vibrazioni italiane, sapore spagnolo.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, Corazón Español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Special FM, primi per scelta.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazone español, alma italiana. Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.

FM, primi per scelta.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Alza il volume. Sei su Axel FM.
1: Rosa, Dan, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: FM, primi per scelta.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 7 del mattino, le 6 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto, e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Mattia Furlani strepitoso nella prima tappa della Diamond League a Shanghai. L'azzurro vince la gara del lungo con 8,43 m, miglior prestazione mondiale stagionale e record personale migliorato di 4 cm, a soli 4 dal primato italiano di AU. Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale in carica, il 4 giugno sarà in pedana a Roma per il Golden Gala. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara alla finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: insegnarti che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Maxi LFM, primi per scelta.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Discorso! Discorso! Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
4: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
5: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo scudetto, e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Mattia Furlani strepitoso nella prima tappa della Diamond League a Shanghai. L'azzurro vince la gara del lungo con 8,43 m, miglior prestazione mondiale stagionale e record personale migliorato di 4 cm, a soli 4 dal primato italiano di AU. Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale in carica, il 4 giugno sarà in pedana a Roma per il Golden Gala. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara, la finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18.20 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia Trieste, domani Virtus Bologna Trento e Venezia Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. Ehi, tu, sì, proprio tu, se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo

Piani di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
4: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
5: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
4: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
6: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
7: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: XLFM, corazón español, alma italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
2: Discorso, discorso, discorso.
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
5: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
6: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
5: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dec. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
7: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
8: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
9: Axel FM, corazón español, alma italiana.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
11: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. importante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
10: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla Premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La Presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione, integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Trump, spazientito dallo stallo dei negoziati e deluso dall'esito della sua missione in Cina, ha pubblicato su Truth una sua nuova immagine prodotta con l'intelligenza artificiale, in cui è sulla tolda di una nave militare con sguardo minaccioso e dito puntato. Sotto l'immagine la scritta: la calma prima della tempesta. E dal presidente iraniano Pezeshkian appello al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran intanto fa sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio di navi di loro interesse. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Sentiamo Gerardo De Vivo.
12: Quasi una formalità per completare l'opera, gli è bastato vincere due turni di servizio, il primo a 0, ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev. Tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri. Un quarto d'ora per certificare il 6-2, 5-7, 6-4 sul russo, che vale il pass per la finale contro Casper Ruud. Deep Learning Jannik registra e va avanti.
13: È una situazione unica perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora meglio per le prossime volte.
12: La finale di Sinner inizierà alle 17 alla presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14, Bolelli-Vavassori contro Granollers-Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina, che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff.
10: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo scudetto e la Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, a più tardi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Accanto, sapere che quel fiore, quel vestito, quell'idea, quell'intuizione, quel locale, quel maglione.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting.

0: Visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Estate, i veri professionisti della casa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Potencial FM, corazón español, alma italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife.
3: In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane è deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio. L'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrat. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrat.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrat. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrat.com.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
4: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledes Bell, telefono 634 34 34 33.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di

Quante volte ho guardato al cielo.

0: Italia, lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
4: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare. Di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
3: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
5: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti. Che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica, forse non è il massimo.
3: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio sul Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali, Juve Stabia Monza 2-2, stasera alle 20 l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'ottava tappa del Giro d'Italia Valle Ecuadoriano Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi nona frazione, partenza da Cervia, dopo 184 km l'arrivo in salita, Corno alle Scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale, alle 14 semaforo verde della gara lunga, in pole a Costa su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project Varsavia e centra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Alur Lombarta Zabierce, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Cielo, ma se si spegne tutto noi.
2: Farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento

0: momento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? Portatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardate.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 0581 13. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci

10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincón del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincón del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato e già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi, è ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.

0: Su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

una parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Alza il volume. Sei su Axel FM.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Alza il volume. Sei su Axel FM.

0: And currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
5: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia, all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
4: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissima le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
6: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze quelli in sharing sono vietati, altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
4: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
8: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
7: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
8: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
7: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
4: Ed è tutto per oggi, buona domenica.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amiamo.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Park La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrat. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en ADG, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrat.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrat. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrat.com.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra

0: La radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: alza il volume. Sei su Axel FM.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9:30 del mattino fino alle 23:00,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'1 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
6: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
5: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissima vittime. Le operazioni costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
7: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono vietati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
5: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
9: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
8: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
9: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
8: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
5: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. You took the man in me,
1: you took his... Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca.
0: 3 anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra

Il continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Prendi nota. viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elbatrad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elbatrad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
8: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia, all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
7: Per ora dunque contro Salim El-Khoudry non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El-Khoudry criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
9: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono via. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
7: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
10: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
11: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
10: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
11: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
10: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
7: Ed è tutto per oggi, buona domenica.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Sì, accumular pensieri una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en ADEGE, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
5: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
0: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Baia de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazone español, alma italiana.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
4: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia, all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
3: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissima le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
5: Tre numeri, tre lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono vietati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
3: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
7: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
6: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
7: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
6: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
3: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
8: Lo sventure sentimentali nate in un angolo della città.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elbatrad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elbatrad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Discorso! Discorso! Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en ADEGE, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
3: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
4: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia, all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
3: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldive. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
5: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono vietati. privati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
3: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
7: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
6: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
7: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
6: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
3: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
8: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tre monti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elbatrad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elbatrad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
3: Discorso! Discorso! Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
6: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00.
5: Per deliziarti in ogni momento della giornata, dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana.

Momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: prendi nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
7: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, due anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
6: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
8: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono vietati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
6: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
10: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
9: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
10: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
9: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
6: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi con...
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Park La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
8: no, in senso lato,
7: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
8: Devi darmi tempo.
7: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Rods like bigger than Zeus's. Hey, wait, can you lift my car with your hand? You are an ugly kid.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 0581 13. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
4: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
9: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia, all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
8: Per ora dunque contro Salim El-Khoudry non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El-Khoudry criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
1: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono via. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
8: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
10: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
11: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
10: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
11: È bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
10: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
8: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
12: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel F. Corazón Español, alma italiana.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. Ehi, tu, sì, proprio tu. Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
2: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
8: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
7: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche politiche. Polemiche però per il posto del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
9: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono vietati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
7: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
10: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
11: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
10: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
11: È bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
10: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
7: Ed è tutto per oggi, buona domenica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
3: Discorso! Discorso! Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Social FM, primi per scelta.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: su Axel FM arriva un altro successo. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
6: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia, all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli. Qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
5: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 subitaliani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni operazioni costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
7: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono via dati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
5: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
9: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
8: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
9: Ma è bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
8: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
5: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Telepaticamente. Ogni volta invochi il karma sperando che...
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Dalla mia pelle
2: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687-058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Discorso.
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
4: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en ADEGE, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. Ehi, tu, sì, proprio tu, se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Da Italia, lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.

We got

0: pizzeria? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità

0: L'Aia de Fagnabè Costa Dec. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps. Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincón del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincón del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. You took the man in me, you took. La Albi Selection torna dopo la pubblicità. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: E l'ho scritta per... L'ho scritta per chiunque.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: In Spagna è l'una di notte, mezzanotte alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.

0: In Spagna sono le 2 di notte, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.